some of that good tutti frutti. Tutti frutti frutti. Tutti frutti frutti. Tutti frutti frutti. The fruit, the fruit, the tutti frutti, the fruit, the tutti, the